tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere amari finché vuoi. Ferma da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale e senza un poco di allegria.